fresche, dolci acque, ovele belle membra, pose con lei che solo a me perdonna, gentil ramo, ove piacque, a lei di fare al bel fianco colonna.